Ridi kara ri zemuni depe, kawa puyu meba nesu di. Siamla ya, ridi kara ri shiba di senro na.